teneste la promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in strano suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà pel suo perdono. Io pur verrò. Curatevi, mertate un avvenire migliore. Giorgio Germont.

ricompensa poi questa mia canzonetta io ti vo dare. E che ne debbo fare? Leggila alla padrona, leggila tu medesima, leggila.